0: dobre vibracije.
1: Radio Fantasy.
2: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.